canzoni, per questo lo faccio volentieri, non certo per fare i milioni. Tienila pure tu, l'originalità, la nota distintiva è quella geniale, che da sole è una noia mortale. Giovani di dubbia razza e molte speranze, spremuti.